0: era un'idea cattiva, per quegli esami studiavo solo la sera prima e tutto ciò che esercita violenza molta più attrattiva. Forse per questo lei non parla, grida, la mia coscienza grida.
1: Non siamo poi così diversi, cerchiamo tutti la luce. Io ho scritto questi versi in una notte nuvolosa.
0: 2:30, la luce spenta, lo schermo è un faro. Navigo in quel mare di niente di cui sono saturo. Qui per scuotere le cose serve un maremoto.

guarito perché a volte serve fare posto. Tu chi sei davvero se l'ambiente condiziona, ti peggiora, ti costringe a diventare un mostro. Tu sei lo stesso uomo quando sei da solo, sei lo stesso uomo senza un'arma da puntarmi addosso. Morire più volte non vuol dire niente, se una parte sopravvive sempre. Da quando ci bastava un beat da fumare, chi le attacca delle, e mi sentivo Big L con quella giacca in pelle. Si parla spesso di ossessione, di visione, di connessione. Trovare il senso nelle cose, la formula, la posizione. Fai pure il tuo gioco, ma non toccare mai la mia musica. Yeah, also good, JM.

Jogi wondora wonda sama onge ukodo madanda jogi wondore Chuo wondore nono Jogi wondore nono Chuo wondora wondara tego yae Kagi nena kabiro Angato